Sempre da De Bibe Schreiber si propone ora Ein Tanz der Angste, una danza delle paure. La prima rappresentazione avvenne nel 1947 al Komische Oper Berlin, uno dei teatri più innovativi e sperimentali della futura capitale tedesca. Fondato nello stesso anno sotto la direzione del regista e produttore esecutivo Arthur Rother. Tra i presenti alla prima vi era anche il celebre regista italiano Roberto Rossellini. A corredo dell'esecuzione, l'ensemble ritiene opportuna la retroproiezione del proprio video dimostrativo dal titolo Moto Deciduo. Buon ascolto.

0: la droga fa male ai bambini.
1: Quindi, al di là del tempo e dello spazio conosciuto, è possibile che esista un mondo nuovo e fantastico.

queste terre del terzo mondo girate in realtà in Italia aveva una funzione di smentita rispetto a un discorso di terre vergini. Cioè, questo film ci dice non ci sono più terre vergini, nel momento stesso in cui l'immagine di Edwige Fenech entrando nel cinema col suo primo ruolo da protagonista perde in un certo senso la

0: Il tubo catodico rappresenta una tecnologia superata.
1: Falla finita con la tanatofobia.
2: Siamo ormai giunti al termine della sessione di terapia. È consigliabile reiterare l'ascolto di questo supporto diverse volte al giorno.

0: alla mattina, mentre dormi. Sempre. La produzione non si ritiene in alcun modo responsabile nei confronti di terze parti. Buonasera.
1: Ihr hört Freirad, das freie Radio Innsbruck.